Enima kudia abosawo. Ana minima kudia sori tiawo. Minima taya ufem. Ana minima mani atuwo. Nzo konye bifu tiama.